sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: It don't mean a thing if it ain't got that swing.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

0: pizza. Apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
3: Radio Caffè, si sente la differenza.

sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e...

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

emozionante. Una canzone. It must have been love. Lascia che Radio Cafè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Let's go to the Radio Cafè, perché

0: Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.
1: Let me tell you.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h02.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Radio
8: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati al nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Si viaggia lentamente per lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Montebello e Montecchio. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Divenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry Mesa.
1: Gagliardo.
2: Buongiorno.
3: No, ma allora, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
0: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però a casa.
0: Vattene da questo studio.
5: Il meglio del macchiatore di sabato 6 del 6, quindi 6 giugno, oggi, sempre lo facciamo dalle 8 alle 10, andiamo a riascoltare un po' la settimana, ma anche altre cose, come faremo anche nelle puntate dell'estate. Rimanete con noi qui su Radio Caffè, buongiorno.
6: Macchiatone.

Altra puntata con Serenella Salomoni per il macchiatone di oggi. Poi tra l'altro ricordatevi che Serenella Salomoni potete trovarla anche sui social, quindi se vi perdete qualche puntata da noi potete recuperarla nei suoi canali, insomma sui vari, un po' su tutti i social, digitate Serenella Salomoni psicoterapeuta e trovate tutto. Oggi parleremo di amicizie al lavoro, mamma ragazzi che tema caldo, tra poco con Serenella Salomoni qui al macchiatone di Radio Caffè.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: colleghi, cioè gran parte della nostra giornata la passiamo con loro, quindi parliamo di tante cose, condividiamo spesso anche la pausa pranzo, l'aperitivo, sì, appena finito il lavoro, oppure cena, dove passiamo magari a parlare anche di fatti molto personali. Quindi da questo punto di vista noi possiamo capire che questi sono dei segnali dove capiamo che con i colleghi c'è un ottimo rapporto.
1: Sì.
0: Anche perché vengono condivisi molti ambienti, quindi ritmi delle giornate più o meno piacevoli. A questo punto ci possiamo chiedere se questa è un'amicizia consolidata o semplicemente un legame dovuto alla situazione lavorativa. Se per caso cambiate lavoro, smettete anche di frequentarvi con quelle persone? Devi sapere che Forbes ha citato un'indagine che afferma che oltre il 60% degli intervistati ritiene di essere ancora in buoni rapporti con il collega con cui aveva legato nel lavoro precedente. Quindi questo dicono, e invece ci sono altre ricerche che afferma che le amicizie nate vicino ai 40 anni e in contesti lavorativi stabili e positivi hanno una maggiore probabilità di durare e spesso anche danno anche un maggiore benessere personale. Naturalmente, quando qualcuno dà le dimissioni ci si rende conto di come qualcosa sarà inevitabilmente destinato a cambiare, e questo dobbiamo cercare di accettarlo, e accettando questo possiamo anche accettare un'amicizia che magari c'è sempre, però okay, è cambiata.
1: Molto chiaro, come sempre. Grazie Serenella, buona giornata.
0: A voi.
1: A presto.
0: Baci baci.

0: chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini come fanno a esserci certe differenze da una sentenza all'altra. Si passa da 30 a 40 mila euro di risarcimento per una causa di morte a 500 mila, poi insomma 250 per ciascuno agli eredi. Lo chiediamo all'avvocato Nicola Todeschini che abbiamo chiamato ed è con noi questa mattina. Buongiorno all'avvocato Nicola Todeschini, bentornato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, com'è possibile che succeda?
1: Purtroppo è possibile perché la prima sentenza conteneva un errore di metodo.
0: Ecco.
1: Vi spiego molto rapidamente il caso. Muore dopo un intervento andato bene all'interno di un ospedale un signore che ha contratto un'infezione durante il ricovero.
0: Sì,
1: è un
0: sì.
1: rischio molto conosciuto, molto noto,
0: certo,
1: che crea
0: certo.
1: grande contenzioso. La
0: sì.
1: regola è che l'azienda sanitaria deve dimostrare di aver fatto tutto quello che poteva fare per evitare che il contagio si verificasse. In questo caso non è riuscita a farlo e quindi dopo un processo penale è andato malissimo. In sede civile il Tribunale di Padova ha dato ragione ai figli dicendo l'azienda ha sbagliato, la morte è collegata a questo errore. Ma nel momento in cui ha deciso come liquidare il danno, ha operato quella che qualcuno ha definito cervellotica definizione dei calcoli, cioè ha ritenuto che siccome i consulenti avevano sostenuto che c'era una probabilità del 50% di sopravvivenza del paziente a 5 anni se non avesse contratto questa infezione, lui ha fatto un'opera, il giudice di primo grado, matematica, di ottenere un valore mediano per anno di vita sottratta e poi lo ha moltiplicato per i 5 anni che secondo lui erano la massima sopravvivenza in vita e ulteriormente il risultato l'ha ridotto del 50% perché ha ritenuto che, avendo detto il consulente che aveva il 50% della possibilità di sopravvivere a 5 anni, quello fosse il metodo corretto.
0: Okay.
1: Per questa ragione un risarcimento che poteva essere di quasi 280-300 mila euro per ciascun congiunto è diventato di 30-40 mila per ciascuno di loro. In sede d'appello cos'è successo? Che abbiamo sostenuto che questo metodo di calcolo era errato e che porta poi a valutazioni della sofferenza che subisce chi ha perduto qualcuno francamente poco dignitose.
0: Certo.
1: E la Corte d'Appello ci ha dato ragione, cioè ecco. ha ritenuto che quella prognosi di sopravvivenza in vita almeno per 5 anni non fosse una sentenza, scusate il gioco di parole, sulla capacità di sopravvivere del paziente e che l'indicazione del 50% di possibilità di raggiungere almeno 5 anni di vita non giustificasse poi questi calcoli cervellotici. Quindi alla fine la Corte d'Appello cosa ha detto? Ha preso il riferimento totale, cioè circa 300.000 euro per ciascuno dei figli,
0: sì.
1: e lo ha ridotto in via equitativa del solo 20% in funzione del fatto che il paziente aveva già dei problemi di salute precedenti e che quindi verosimilmente non sarebbe sopravvissuto tanto quanto poteva sopravvivere un paziente sano. Si tratta di prognosi e di calcoli, chiaramente sempre appunto per questo si dice fatti in via equitativa, di difficile configurazione, ma questo risultato è un risultato che dà dignità al dolore
0: certo,
1: per la perdita,
0: ci mancherebbe.
1: Mentre il risultato che aveva raggiunto il Tribunale di Padova non era altrettanto
0: Bene,
1: pacifico.
0: Molto
1: ecco
0: chiaro.
1: Perché
0: certo.
1: in questo caso la differenza è enorme
0: sì.
1: e da dar merito al fatto che dei giudici illuminati della Corte d'Appello
0: certo.
1: abbiano accettato l'idea di rivalutare ex novo questi calcoli.
0: Grazie avvocato Todeschini.
1: Un caro saluto a tutti.
0: Grazie, buona giornata.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata, Serenella.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ancora parliamo di amicizie, di relazioni.
1: Sì.
0: Alcune relazioni, come le amicizie, col passare del tempo cambiano,
1: certo.
0: Cioè crescono.
1: Non ce lo aspettiamo.
0: Sì.
1: Sai che quando siamo bambini, ragazzini, abbiamo l'amica del cuore, l'amico con il quale siamo sempre, usciamo al giorno dopo un po' di anni, diciamo quando siamo cresciuti, usciamo con una delle più care vecchie amicizie di un tempo e con stupore e con tristezza anche, pensiamo che non abbiamo più niente in comune e ci meravigliamo. Durante l'adolescenza all'università si usciva insieme agli amici anche all'ultimo momento, parlavamo un sacco per un sacco di tempo, però dicevamo anche le cose più profonde, più significative, tutto era fatto in maniera spontanea. Ora però siamo diversi, dove è in dubbio se siamo felici poi in effetti di vedere questi vecchi amici e se sentiamo la stessa sintonia, ci sentiamo qualche volta un po' a disagio e forse qualche volta anche un po' in colpa. In effetti questo non è strano, perché delle ricerche hanno dimostrato che soprattutto tra i 20 e i 30 anni le cerchie di amicizia tendono a ridursi e il loro grado di intimità, di compagnia o di conflitto si riducono, quindi assistiamo ad un calo della profondità emotiva. Però dobbiamo anche prendere in considerazione che noi nel frattempo, come le nostre amicizie, siamo cambiati, abbiamo altri interessi, non prendiamo in considerazione che ci sono stati questi grandi cambiamenti e quindi poi non ci vediamo più spesso come prima, abbiamo il lavoro, la famiglia, non è che siamo gli stessi di prima, quindi dobbiamo renderci conto che siamo cambiati sia noi che loro e in effetti siamo altre persone, ma non è detto che non possiamo però goderci lo stesso di questo incontro che è fatto dopo tanto tempo, ricordando magari i bei tempi andati e i legami profondi specialmente che ci univano.
0: Molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova nel tratto compreso tra Soave e Verona Est, disagi in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Estate che arriva, estate che ci stiamo vivendo, si sta al sole, ci si scotta, ma non ci si scotta mica solo al sole, ci sono anche altre cose, per esempio camminare sulla sabbia, ne parleremo tra poco con il nostro dermatologo di fiducia, il dottor Edoardo Zattra, e voi rimanete così intanto all'ascolto e poi sentirete che cosa c'è da dire. A tra poco.

0: Bentornato al dottor Edoardo Zattra, dermatologo dell'ULSEI di Padova e ormai il nostro dermatologo da sempre. Ciao Edoardo, buongiorno.
1: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Ci è venuta così un'idea, nel senso, parlando, sai, quando cammini sulla sabbia, la sabbia rovente, c'è sempre quello che fa il rambo della situazione, non si mette le ciabatte e poi tutto un tratto si ritrova i piedi scottati. Per carità, ci sono anche quelli che hanno una pelle molto grossa sotto il piede, ma ci si può scottare lo stesso. E che cosa succede quando ci si scotta sotto il piede?
1: Allora, in effetti le ustioni al mare non sono solo quelle del sole, ma possono essere dovute alla sabbia, ad esempio se abbiamo i lettini, quelli di alluminio magari colorati di nero, le macchine eccetera. Diciamo che valgono i principi generali di trattamento di tutte le ustioni, quindi appena ci accorgiamo del fastidio, ovviamente smettere di tenere a contatto con la superficie calda e soprattutto acqua fresca, perché è importante asportare calore più in fretta possibile dalla pelle. Anche se dici ormai il danno è fatto, non è vero. Al mare c'è il mare, quindi abbiamo una enorme fonte di acqua generalmente fresca, quindi buttati immediatamente nell'acqua, e se non c'è il mare, il rubinetto, acqua fresca, perché è importante togliere il calore più in fretta e più a lungo possibile.
0: E mi viene anche un'altra cosa: quando ci mettiamo la crema solare, ce la mettiamo sul corpo, mentre molti pelati non se la mettono sulla testa. Io per esempio, adesso che comincio ad avere praticamente anch'io questo problema, ormai ce l'ho da tempo, mi raso tanto i capelli proprio per avere meno problemi, ma non mi metto la crema in testa. Forse sbaglio, probabilmente.
1: Sì, perché il cuoio capelluto è una zona critica sia per posizione sia per il fatto che è una pelle che normalmente per metà della vita non ha ricevuto raggi ultravioletti. Quindi se la crema, come a molti uomini, risulta scomoda, unge, cola, dà fastidio, si può ripiegare sul classico berrettino, e quindi che è molto più comodo, molto più semplice, e ricordando che deve avere una bella tramatura grossa, perché il trucco è guardare verso il sole, guardare il berrettino verso il sole. Se si vede passare tanta luce, vuol dire che non ci copre abbastanza. Se invece ci copre completamente il sole, sappiamo che ci difende per bene dalle radiazioni ultraviolette.
0: Ok, grazie a Edoardo Zattra, buona giornata, a presto.
1: Ciao Fabio, grazie a tutti.

0: bentornato e anche trovato a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Ciao Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci.
0: Allora, le tasse sembra che le paghino di più i dipendenti pubblici, i dipendenti, quelli che hanno un posto fisso. Invece, se da quello che ho capito io, voi avete fatto un'indagine, una ricerca dove avete praticamente concluso che le tasse le pagano di più gli autonomi. Perché?
1: Ma perché la narrazione che spesso ci viene indotta è quella di dire che l'IRPEF è pagata quasi esclusivamente dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Questo in termini generali è vero, nel senso che l'84% del gettito IRPEF è in capo a lavoratori dipendenti e pensionati, ma per il semplice motivo che queste due categorie costituiscono il 90% del totale dei contribuenti IRPEF. Se invece andiamo a guardare quanto pagano mediamente i contribuenti delle tre praticamente categorie, quindi autonomi, dipendenti e pensionati, emerge che gli autonomi pagano mediamente 8.330 euro di IRPEF, i dipendenti 4.215 e i pensionati 4.000 euro. Vuol dire che gli autonomi pagano il doppio dei dipendenti e pensionati, e questo, ripeto, fa chiarezza su un equivoco che spesso viene praticamente denunciato da alcune aree politiche e sindacali, per cui a pagare l'IRPEF sarebbero solo esclusivamente i lavoratori dipendenti e pensionati. Questo non è assolutamente vero, anzi il contrario, perché evidentemente gli autonomi dichiarano di più dei pensionati e dei dipendenti. Questo per dire che l'evasione c'è in tutte le categorie, per carità, c'è anche all'interno del lavoro autonomo e della piccola impresa, quindi va contrastato e va debellato questa ingiustizia fiscale. Detto ciò, però, bisogna essere anche onesti intellettualmente e dire che gli autonomi pagano più dei dipendenti e dei pensionati.
0: Molto chiaro. Grazie davvero a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Buona giornata.
1: Grazie a voi.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, la nostra psicoterapeuta. Buongiorno Serenella.
2: Buongiorno carissimo.
1: Si parla di amicizie oggi, le vere amicizie che possono essere anche fastidiose però.
2: Perché noi sappiamo e riflettiamo che ad esempio la relazione sentimentale che noi vorremmo avere, la pensiamo dicendo: ma che tipo di persona vogliamo avere vicino? Una che ci stimoli, che ci gratifichi, che riesca con sensibilità a migliorare i nostri difetti senza offenderci. Questo tipo di scelta non viene automaticamente fatto nelle relazioni di amicizia, dove le persone ci arrivano per caso, no, nella vita, ma questo coinvolgimento passivo che capita nelle amicizie può anche essere un limite se non ci stimole, ci stimolano nei tasti giusti.
1: Sì.
2: Perché dobbiamo pensare come ci fanno sentire le amicizie: ci supportano, ci ascoltano, ci fanno sentire bene. Non dobbiamo dimenticare che tutto ciò può metterci in discussione. Può essere tossico, per questo le amicizie possono anche sembrare spesso non comode. Sono delle relazioni dinamiche e quindi spesso nel contrasto e nel conflitto che una relazione di amicizia diventa poi in effetti significativa. E quindi possono esserci anche molto d'aiuto, perché ci costringe a riflettere, a tenere conto del parere diverso dal nostro, no? Addirittura un biologo, Robert Strider, sostiene che metà della nostra rete sociale è fatta di relazioni ambivalenti ed è anche da questi legami complessi che deriva la nostra capacità di evolverci come specie sociale.
1: Bene.
2: Quindi le amicizie servono.
1: Altro che. Grazie Serenella, amica. A presto.
2: A voi.
1: Buona giornata.
2: Ciao.

Termina qui la puntata di oggi del sabato. Sapete che il meglio del macchiatone va a fare le cose, a ripescare le cose della settimana e anche altro. E prepareremo e stiamo preparando le puntate del fine giugno e dei primi di luglio, quelle dell'estate. E rimanete con noi intanto ad ascoltare la bella musica di Radio Caffè. Buona domenica per domani.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio Café.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento, buon sabato mattina. Per lavori si viaggia lentamente sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Radio
5: Caffè. È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 10h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Radio Gaffa.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati. A causa di lavori si viaggia in coda sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Inoltre, per il traffico particolarmente sostenuto, in colonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana sulla A4 Venezia-Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno ai nostri ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi oggi il professor Luca Busetto, professore ordinario, direttore della unità operativa complessa dietetica e nutrizione clinica dell'azienda ospedale Università di Padova. I nostri ascoltatori chiedono quali sono le conseguenze più pericolose dell'obesità che le persone tendono a sottovalutare e se i nuovi farmaci rappresentano una rivoluzione oppure c'è il rischio che vengano usati nel modo sbagliato.
2: Buongiorno agli ascoltatori. L'obesità è una malattia cronica, progressiva, recidivante, che è associata a una riduzione della qualità di vita, a un peggioramento della performance fisica e che può dare origine a numerose altre complicazioni, quali il diabete mellito tipo 2, malattie cardiovascolari, problemi respiratori, problemi di infertilità e molte forme di neoplasie. Finora abbiamo avuto la possibilità di contrastare la progressione dell'obesità solo attraverso la dieta, la nutrizione e l'attività fisica. Queste sono efficaci e portano dei benefici, ma purtroppo la loro potenza nel dare un risultato molto buono in termini di calo ponderale, soprattutto di mantenerlo nel tempo, è limitata. Per questo abbiamo avuto un notevole progresso quando c'è stata l'introduzione di nuovi farmaci per il trattamento dell'obesità che appartengono alla categoria dei farmaci incretinomimetici, che sono farmaci che riducono il senso di fame, riducono il desiderio di cibo, ma hanno anche benefici metabolici in termini di miglioramento del metabolismo glucidico e di riduzione del rischio cardiovascolare. Questi farmaci sono effettivamente una rivoluzione nella terapia dell'obesità, perché sono in grado di produrre un calo di peso consistente e soprattutto, se noi continuiamo la terapia farmacologica, mantenuto nel tempo. I benefici di questi farmaci sul stato clinico generale del paziente e anche sull'evoluzione delle complicanze dell'obesità sono stati provati da numerosi trial e studi clinici controllati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato molto recentemente una linea guida che approva l'utilizzazione di questi farmaci nelle persone con obesità. Si tratta di farmaci che possono avere anche effetti collaterali, che vanno assunti in aggiunta o in congiunzione con una terapia nutrizionale e attività fisica e sempre sotto controllo medico. Si tratta di terapie per una malattia e la malattia è l'obesità. Grazie per la vostra attenzione.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per lavori segnaliamo code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre, per il traffico particolarmente sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera 6 giugno sino alle 6 di domattina giorno 7 chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Radio Café, il est 13h, 2. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni, scomparsa. È ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo rallentamenti con code per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code per traffico intenso al bivio per la A23 in immissione verso Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Desenzano e il bivio per la A21 in direzione Milano, in direzione Venezia per curiosi code tra Brescia Centro e Brescia Est, A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert, sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia in direzione del confine di Stato si verificano code tra Pontebba e Ugovizza per traffico molto congestionato. Torniamo sulle autostrade di competenza di Autostrade Alto Adriatico, la A4, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria allo svincolo di Sanstino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di Sanstino. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: compagna ideale, sempre.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla 4 Brescia-Padova code per incidente tra Desenzano e il bivio per la A21 in direzione Milano, in direzione Venezia per curiosi code tra Brescia Centro e Brescia Est. A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert, sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia in direzione del confine di Stato si verificano code tra Pontebba e Ugovizza per traffico molto congestionato. Torniamo sulle autostrade di competenza di Autostrade Alto Adriatico, la A4, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste. Uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Stino. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Desenzano e il bivio per la A21. Si rallenta per curiosi in carreggiata opposta verso Venezia tra Brescia Centro e Brescia Est. Sulla A23 Udine-Tarvisio di competenze di Autostrade per l'Italia, code per traffico molto intenso tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: L'augurio di un buon sabato pomeriggio dalla nostra redazione a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che lunedì 8 giugno in direzione Venezia, sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 del mattino successivo. Nei medesimi orari saranno chiusi i svincoli A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Aspetta un attimo.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Gazzè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati all'ascolto. In questo sabato pomeriggio il traffico si mantiene scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A4 Venezia Trieste. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia, chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 a San Stino. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto vi

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Vi anticipo che sulla A4 Brescia-Padova, lunedì 8 giugno in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 del mattino successivo, avverrà la chiusura del tratto tra la A22 e Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Massima prudenza alla guida e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre code per incidente tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio Gaffa.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Liana, 11 anni scomparsa. È ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A fare infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, bentrovati sulla tangenziale di Mestre a causa di un incidente. Si verificano code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la regionale 11. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori è chiusa la 4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e a San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino in direzione Trieste. Il traffico che proviene da Conegliano sulla 28 si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, può rientrare in A4 allo svincolo di San Stino. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, bentrovati sulla tangenziale di Mestre a causa di un incidente. Si verificano code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la regionale 11. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori è chiusa la 4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e a San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino in direzione Trieste. Il traffico che proviene da Conegliano sulla 28 si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, può rientrare in A4 allo svincolo di San Stino. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.